0: grado adesso.
1: Días di prosciutto.
2: Basta! Questo tavolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzi.

Perché sei già in giro. Mi stanno prendendo in giro voi. Salite voi, Fabio.

0: non è proprio il momento di scherzare,
1: perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.